0: Okay.
1: We love music.
2: Io nella vita cosa mi piace di più?
3: Gracias por siempre estar ahí.
4: Okay.
3: Me haces tanto bien.